così com'è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni. There are no words I can use, because the meaning

Sembra passato un attimo, ora che siamo insieme, e non ci penso mai, mai, mai a come sarebbe stato. Se ricordare è facile,

terremoto politico nel Regno Unito con le dimissioni di Starmer, la corsa di Andy Burnham alla guida del Labour, nuove tensioni tra Trump e l'Italia alla vigilia del vertice NATO, svolta nel caso delle due sorelle scomparse in Abruzzo, caldo record in Europa con due bambini trovati morti in un'auto in Francia, cresce il mercato dell'auto europeo e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo terremoto politico a Londra. Dopo appena 2 anni di governo, Keir Starmer si è dimesso da primo ministro e leader del partito laburista. In un discorso pronunciato davanti al numero 10 Downing Street, Starmer ha salutato il paese visibilmente commosso, chiudendo una stagione politica segnata da forti difficoltà e da un consenso in costante calo. Si apre ora la corsa alla successione. Il favorito Andy Burnham, ex sindaco di Manchester ed esponente della cosiddetta soft left laburista, che ha già annunciato la propria candidatura. Il passaggio di consegne potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. Intanto Nigel Farage rilancia la richiesta di elezioni anticipate. Starmer diventa così il 6° premier britannico a lasciare l'incarico nell'era post Brexit, proprio mentre il Regno Unito si prepara a ricordare il 10° anniversario del referendum che cambiò il volto del paese.
2: Restano tese le relazioni tra Washington e Roma. Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusando di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana, arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
1: Veniamo in Italia. Svolta nel caso delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo, le indagini hanno portato all'arresto della madre delle ragazze, del compagno e del nonno, accusati di aver organizzato il loro allontanamento. Sarebbe stata una videochiamata effettuata dalla donna che ha consentito agli investigatori di individuare la pista giusta. Le due ragazze di 12 e 16 anni sono state ritrovate a Formia nell'abitazione di una zia materna ora indagata. Secondo gli inquirenti vivevano segregate senza poter uscire e con la sola compagnia della televisione. Al momento del ritrovamento avrebbero detto ai carabinieri di voler tornare con la madre. Il procuratore di Sulmona ha definito la vicenda un caso di amore genitoriale malato.
2: L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. In Francia due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento della Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e a 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
1: Voltiamo pagina. Segnali positivi dal mercato automobilistico europeo. A maggio sono state immatricolate oltre 1.150.000 vetture nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFT e del Regno Unito, con una crescita del 3,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi 5 mesi del 2026 le immatricolazioni sono aumentate del 4,5%. Per Stellantis il mese si chiude con una lieve flessione del 2,3%, mentre ad inizio anno il gruppo mantiene una crescita superiore al 5%. Tra i marchi spicca Fiat, che registra il miglior risultato con un incremento di oltre il 20% a maggio e di quasi il 28% nel periodo gennaio-maggio.
2: Veniamo alla pagina sportiva. Mondiale di calcio 2026, l'Argentina vola ai 16esimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria, firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 Dirac, trascinata da 2 gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose, la classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
1: Chiudiamo con il basket NBA. Colpo di mercato clamoroso, Giannis Antetokounmpo lascia i Milwaukee Bucks e si trasferisce ai Miami Heat. Il greco, due volte miglior giocatore della Lega e campione NBA nel 2021, era seguito anche dai Boston Celtics. Miami è riuscita però a convincere il fuoriclasse 31enne che ora punta a riportare il titolo in Florida e a inaugurare una nuova fase della sua carriera. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:06.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 24 giugno si festeggia San Giovanni Battista. Il proverbio del giorno è: mogli e buoi dei paesi tuoi. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in bilancia porta sorprese poco gradite, ma a voi le battaglie piacciono, quindi affronterete la situazione con la solita grinta. L'umore risente dell'elettricità che c'è nell'aria e vi sarà facile prendere fuoco all'improvviso.
2: Toro, qualcuno sta cercando di mettervi i bastoni fra le ruote, ma non c'è da dubitare che ne uscirete più forti, come ogni volta dopo una crisi. Trovate tempo per i vostri hobby, alternando le questioni materiali agli interessi culturali o artistici.
1: Gemelli, non ve ne starete con le mani in mano, ma piuttosto giocherete d'anticipo per conquistare ciò che desiderate, esponendovi in prima persona. Non rimandate una faccenda lavorativa che sembra di poco conto, la luna sblocca diverse situazioni.
2: Cancro, oggi che la luna in bilancia si scontra con il sole nel segno, la capacità di relazione entra in crisi e le questioni legali si ingarbugliano. Anche se sceglierete di mostrarvi indifferenti, sarete amareggiati dagli atteggiamenti che vedete.
1: Leone, con il vostro atteggiamento attirerete persone positive che potranno darvi un sostanzioso aiuto per portare a termine i vostri progetti. Non vi servirà a seguire strategie di conquista, vi passerà essere naturali per colpire dritto nel segno.
2: Vergine, nessuna sorpresa, il senso pratico oggi vi guiderà nella soluzione di qualche intralcio che si potrebbe presentare nella vita familiare. Sul piano economico disporrete di buone carte che saprete giocare con la consueta intelligenza.
1: Bilancia, oggi con la luna nel segno avrete la carta in regola per realizzare un bel progetto, ma il sole in cancro vi rende intolleranti e nervosi. Guardate con più fiducia al futuro e soprattutto imparate ad apprezzare ciò che vi offre il presente.
2: Scorpione, presi da mille interessi avrete la tendenza a iniziare troppe cose insieme senza riuscire a portarle a termine. Occupatevi della priorità. Troverete comunque delle soluzioni efficaci per le questioni economiche che vi stanno più a cuore.
1: Sagittario, nonostante la vostra buona volontà, non sarà facile far quadrare i conti al lavoro, soprattutto per ciò che concerne i lavori interpersonali. Fate uno sforzo in più, mettendovi nei panni dei vostri interlocutori e minimizzando i loro errori.
2: Capricorno, non siete in vena di compagnia, presi e sballottati da dubbi e timori, ma gli amici saprebbero dimostrarvi e ridarvi il sorriso che avete perduto. Invece di tenervi tutto intorno, non esitate a sfogarvi e a cercare consolazione nei momenti più cupi.
1: Acquario, la luna in bilancia oggi fa la sua parte, rilanciando la vita sociale e addolcendo quei tratti di carattere che a volte un po' troppo duri. Se siete in partenza per una vacanza, non dimenticate di aggiungere un capo elegante nella valigia.
2: Pesci, non cedete alla pigrizia, la peggiore delle tentazioni, e la dareste vinta a chi vi giudica insolenti ed è pronto a screditarvi in pubblico. Tirate fuori la grinta che nascondete dietro alla timidezza e mostrate a tutti di che pasta siete fatti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Il terremoto politico nel Regno Unito con le dimissioni di Starmer e la corsa di Andy Burnham alla guida del Labour, nuove tensioni tra Trump e l'Italia alla vigilia del vertice NATO, svolta nel caso delle due sorelle scomparse in Abruzzo, caldo record in Europa con due bambini trovati morti in un'auto in Francia, cresce il mercato dell'auto europeo e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo terremoto politico a Londra. Dopo appena 2 anni di governo, Keir Starmer si è dimesso da primo ministro e leader del partito laburista. In un discorso pronunciato davanti al numero 10 Downing Street, Starmer ha salutato il paese visibilmente commosso, chiudendo una stagione politica segnata da forti difficoltà e da un consenso in costante calo. Si apre ora la corsa alla successione. Il favorito è Andy Burnham, ex sindaco di Manchester ed esponente della cosiddetta soft left laburista, che ha già annunciato la propria candidatura. Il passaggio di consegne potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. Intanto Nigel Farage rilancia la richiesta di elezioni anticipate. Starmer diventa così il 6° premier britannico a lasciare l'incarico nell'era post-Brexit, proprio mentre il Regno Unito si prepara a ricordare il 10° anniversario del referendum che cambiò il volto del paese.
2: Restano tese le relazioni tra Washington e Roma. Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusando la di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana, arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una

0: donna che ha consentito agli investigatori di individuare la pista giusta. Le due ragazze di 12 e 16 anni sono state ritrovate a Formia nell'abitazione di una zia materna ora indagata. Secondo gli inquirenti vivevano segregate senza poter uscire e con la sola compagnia della televisione. Al momento del ritrovamento avrebbero detto ai carabinieri di voler tornare con la madre. Il procuratore di Sulmona ha definito la vicenda un caso di amore genitoriale malato.
1: L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. In Francia due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento della Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e a 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
0: Voltiamo pagina. Segnali positivi dal mercato automobilistico europeo. A maggio sono state immatricolate oltre 1.150.000 vetture nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFTA e del Regno Unito, con una crescita del 3,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi 5 mesi del 2026 le immatricolazioni sono aumentate del 4,5%. Per Stellantis il mese si chiude con una lieve flessione del 2,3%, mentre ad inizio anno il gruppo mantiene una crescita superiore al 5%. Tra i marchi spicca Fiat, che registra il miglior risultato con un incremento di oltre il 20% a maggio e di quasi il 28% nel periodo gennaio-maggio.
1: Veniamo alla pagina sportiva. Mondiali di calcio 2026, l'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 Dirac, trascinata da 2 gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland, e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
0: Chiudiamo con il basket NBA. Colpo di mercato clamoroso: Giannis Antetokounmpo lascia i Milwaukee Bucks e si trasferisce ai Miami Heat. Il greco, due volte miglior giocatore della Lega e campione NBA nel 2021, era seguito anche dai Boston Celtics. Miami è riuscita però a convincere il fuoriclasse 31enne, che ora punta a riportare il titolo in Florida e a inaugurare una nuova fase della sua carriera. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 24 giugno si festeggia San Giovanni Battista. Il proverbio del giorno è «Mogli e buoi dei paesi tuoi». Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in bilancia porta sorprese poco gradite, ma a voi le battaglie piacciono, quindi affronterete la situazione con la solita grinta. L'umore risente dell'elettricità che c'è nell'aria e vi sarà facile prendere fuoco all'improvviso.
2: Toro, qualcuno sta cercando di mettervi i bastoni fra le ruote, ma non c'è da dubitare che ne uscirete più forti, come ogni volta dopo una crisi. Trovate tempo per i vostri hobby, alternando le questioni materiali agli interessi culturali o artistici.
1: Gemelli, non ve ne starete con le mani in mano, ma piuttosto giocherete d'anticipo per conquistare ciò che desiderate, esponendovi in prima persona. Non rimandate una faccenda lavorativa che sembra di poco conto, la luna sblocca diverse situazioni.
2: Cancro, oggi che la luna in bilancia si scontra con il sole nel segno, la capacità di relazione entra in crisi e le questioni legali si ingarbugliano. Anche se sceglierete di mostrarvi indifferenti, sarete amareggiati dagli atteggiamenti che vedete.
1: Leone, con il vostro atteggiamento attirerete persone positive che potranno darvi un sostanzioso aiuto per portare a termine i vostri progetti. Non vi servirà a seguire strategie di conquista, vi passerà essere naturali per colpire dritto nel segno.
2: Vergine, nessuna sorpresa, il senso pratico oggi vi guiderà nella soluzione di qualche intralcio che si potrebbe presentare nella vita familiare. Sul piano economico disporrete di buone carte che saprete giocare con la consueta intelligenza.
1: Bilancia, oggi con la luna nel segno avrete la carta in regola per realizzare un bel progetto, ma il sole in cancro vi rende intolleranti e nervosi. Guardate con più fiducia al futuro e soprattutto imparate ad apprezzare ciò che vi offre il presente.
2: Scorpione, presi da mille interessi avrete la tendenza a iniziare troppe cose insieme senza riuscire a portarle a termine. Occupatevi della priorità. Troverete comunque delle soluzioni efficaci per le questioni economiche che vi stanno più a cuore.
1: Sagittario, nonostante la vostra buona volontà non sarà facile far quadrare i conti al lavoro, soprattutto per ciò che concerne i lavori interpersonali. Fate uno sforzo in più, mettendovi nei panni dei vostri interlocutori e minimizzando i loro errori.
2: Capricorno, non siete in vena di compagnia, presi e sballottati da dubbi e timori, ma gli amici saprebbero dimostrarvi e ridarvi il sorriso che avete perduto. Invece di tenervi tutto intorno, non esitate a sfogarvi e a cercare consolazione nei momenti più cupi.
1: Acquario, la luna in bilancia oggi fa la sua parte, rilanciando la vita sociale e addolcendo quei tratti di carattere che a volte un po' troppo duri. Se siete in partenza per una vacanza, non dimenticate di aggiungere un capo elegante nella valigia.
2: Pesci, non cedete alla pigrizia, la peggiore delle tentazioni, e la dareste vinta a chi vi giudica insolenti ed è pronto a screditarvi in pubblico. Tirate fuori la grinta che nascondete dietro alla timidezza e mostrate a tutti di che pasta siete fatti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

La crisi internazionale tra Stati Uniti e Iran con il Senato americano che vota per limitare i poteri di guerra di Trump, l'Europa continua a soffocare sotto l'ondata di caldo mentre in Italia salgono a 17 le città da bollino rosso, a Milano ha arrestato il conducente del SUV coinvolto nell'inseguimento costato la vita ad un agente della polizia locale, in Germania riprende il traffico ferroviario dopo un blackout tecnico nazionale, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Negli Stati Uniti continua a calare il consenso attorno al presidente Donald Trump. Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
2: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossenberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti è prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
1: Momenti di forte disagio in Germania, dove l'intera rete ferroviaria nazionale è stata bloccata per circa 2 ore ieri a causa di un grave problema tecnico. Lo stop ha interessato tutto il territorio federale e avrebbe avuto origine da un malfunzionamento nei sistemi di comunicazione ferroviaria. Migliaia di passeggeri rimasti fermi nelle stazioni e a bordo dei convogli. La situazione è tornata progressivamente alla normalità grazie all'attivazione di un sistema di emergenza.
2: Veniamo in Italia. L'ondata di caldo continua a stringere nella sua morsa il paese e gran parte del continente europeo. Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse. Monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
1: La cronaca: si chiamava Francesco Imprezzabile, aveva 39 anni ed era un agente della polizia locale, morto durante un inseguimento iniziato dopo che un SUV non si era fermato a un posto di controllo. Il conducente dell'auto, un cittadino albanese di 27 anni, è stato rintracciato poche ore dopo in provincia di Monza e Brianza ed è stato arrestato. La procura gli contesta il reato di omicidio stradale. Gli investigatori escludono al momento che vi sia stato uno speronamento della moto di servizio dell'agente. Durante l'interrogatorio il giovane ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva avere problemi con la giustizia, spiegando che nell'auto trasportava hashish.
2: A Brescia un richiedente asilo di 23 anni è arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver molestato 4 ragazzine tredicenni in un parco acquatico. Si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello. Il giovane incensurato è arrivato in Italia da appena 3 mesi, è stato trovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa la classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche 2 reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo, che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:02.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, arriviamo puntuali anche oggi con Radio Web, ben ritrovati, io sono Maurizio Rossi, è il momento di parlare di tecnologia alla radio e anche oggi vi consiglio di rimanere fino alla fine perché sarà una trasmissione molto interessante visto che si parla anche di novità in ambito legislativo, ma parleremo anche di prodotti, ecco questa è una settimana davvero calda, non solo dal punto di vista meteorologico ma anche per quanto concerne insomma un po' il mercato, ci occuperemo di quello che è un po' l'andamento di questo periodo. Bene, state con noi perché saremo anche allietati da tanta bella musica che già sto vedendo all'interno di questa nostra playlist.

Si entra nel vivo della trasmissione, amici, attenzione, attenzione alle truffe. Ecco, qui non bisogna abbassare la guardia, come si dice, perché dovete sapere che c'è stato un recente report di Google che afferma che un adulto su 5 è vittima di truffe, mentre le perdite finanziarie mondiali avrebbero raggiunto nei primi giorni di giugno quasi 580 miliardi di dollari. Beh, Google ha descritto 4 categorie di truffe più popolari nel mese di giugno e ha fornito anche dei suggerimenti agli utenti per evitare di cadere nelle trappole dei cybercriminali. Noi ve le elenchiamo perché una di queste è rappresentata dai falsi investimenti in criptovaluta. È una categoria di truffe che è molto popolare, è quella di questi falsi investimenti dove i cybercriminali usano delle inserzioni pubblicitarie nei motori di ricerca sui social media o su YouTube per attirare le vittime, e questo con la promessa di facili guadagni, ma capirete che non è mai così. Le false app finanziarie per i prestiti, ad esempio, Google ha rilevato anche diverse app finanziarie per prestiti che erano presenti sul Play Store. Sembrano innocue, hanno quindi superato i controlli, però dopo l'installazione viene scaricato un aggiornamento che le trasforma in app per estorsioni vere e proprie. Un'altra particolarità è quella della impersonificazione delle autorità. È l'ultima categoria di truffe scoperte a giugno che sfrutta la cosiddetta impersonificazione. Diciamo, le vittime ricevono comunicazioni tramite email, messaggi e telefonate che sembrano provenire dalle forze dell'ordine o istituzioni governative. I cybercriminali, che in questo caso informano l'utente che è stata avviata un'indagine per crimini finanziari, quindi devono pagare le spese legali o fornire le credenziali di accesso al conto corrente bancario. Ecco, Google comunque ricorda che le forze dell'ordine, i funzionari governativi, non contattano mai gli utenti tramite email, messaggi o telefono, quindi è sicuramente una truffa. Attenzione, amici.

0: Andiamo ancora avanti, amici a Radio Web, perché le sorprese non finiscono e non smettono mai di stupirci quelli di Google, che con i vecchi smartphone addirittura dicono che possono essere riciclati e consegnati quando magari acquistati il nuovo si fa la permuta, e Google ha annunciato quella che potrebbe essere, diciamo così, una soluzione che avrà certo un impatto significativo e positivo sull'ambiente. Insieme all'Università della Carolina verrà realizzato un data center, pensate un po', con 2000 smartphone Pixel. Servirà per fornire a studenti e ricercatori un sistema di cloud computing a basso costo e chiaramente a bassa emissione. Google spiega che l'impronta di carbonio del data center deriva da due fonti principali, ovvero le emissioni dovute all'energia consumata durante l'uso e quelle associate alla costruzione. Ecco, queste ultime sono più difficili da ridurre, quindi si potrebbero utilizzare anche dei vecchi smartphone per fornire una potenza di calcolo sufficiente a compiti chiaramente non troppo pesanti. In media gli utenti sostituiscono lo smartphone ogni 4 anni perché vogliono un nuovo modello, magari per altri motivi tra cui l'assenza di supporto, la distribuzione di aggiornamenti che limitano l'usabilità. I componenti hardware sono però intatti, magari il processore, la memoria, e in alcuni casi, ecco, le prestazioni single threaded dei processori sono simili o superiori a quelli dei server attuali. Quindi le principali differenze sono rappresentate dal numero di core e dalla quantità di RAM molto superiori di un server. Dunque devono essere modificate le applicazioni. Per realizzare un data center con i vecchi smartphone occorre eliminare i componenti inutili, magari come il display, la fotocamera, la batteria. In pratica, ecco, rimane un po' solo la scheda madre sulla quale ci sono il processore, la memoria, e Android viene invece sostituito in una distribuzione Linux. Il funzionamento coordinato tra questi 2000 smartphone avviene tramite Kubernetes. Vengono quindi creati dei cluster, ecco, da 25-50 smartphone che possono comunque supportare l'esecuzione delle applicazioni universitarie e migliaia di accessi contemporanei. Il sistema dovrebbe essere lanciato già entro l'autunno del 2026. Beh, devo dire che potrebbe sì essere una soluzione, però c'è già chi ha pensato naturalmente a dei computer quantistici, lì sicuramente andiamo già su un altro pianeta e sicuramente le prestazioni saranno completamente diverse, maggiori.
1: Dimmi perché

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 24 giugno si festeggia San Giovanni Battista. Il proverbio del giorno è «Mogli e buoi dei paesi tuoi». Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in bilancia porta sorprese poco gradite, ma a voi le battaglie piacciono, quindi affronterete la situazione con la solita grinta. L'umore risente dell'elettricità che c'è nell'aria e vi sarà facile prendere fuoco all'improvviso.
2: Toro, qualcuno sta cercando di mettervi i bastoni fra le ruote, ma non c'è da dubitare che ne uscirete più forti, come ogni volta dopo una crisi. Trovate tempo per i vostri hobby, alternando le questioni materiali agli interessi culturali o artistici.
1: Gemelli, non ve ne starete con le mani in mano, ma piuttosto giocherete d'anticipo per conquistare ciò che desiderate, esponendovi in prima persona. Non rimandate una faccenda lavorativa che sembra di poco conto, la luna sblocca diverse situazioni.
2: Cancro, oggi che la luna in bilancia si scontra con il sole nel segno, la capacità di relazione entra in crisi e le questioni legali si ingarbugliano. Anche se sceglierete di mostrarvi indifferenti, sarete amareggiati dagli atteggiamenti che vedete.
1: Leone, con il vostro atteggiamento attirerete persone positive che potranno darvi un sostanzioso aiuto per portare a termine i vostri progetti. Non vi servirà a seguire strategie di conquista, vi passerà essere naturali per colpire dritto nel segno.
2: Vergine, nessuna sorpresa, il senso pratico oggi vi guiderà nella soluzione di qualche intralcio che si potrebbe presentare.

0: presentare nella vita familiare. Sul piano economico disporrete di buone carte che saprete giocare con la consueta intelligenza.
1: Bilancia. Oggi con la luna nel segno avrete la carta in regola per realizzare un bel progetto, ma il sole in cancro vi rende intolleranti e nervosi. Guardate con più fiducia al futuro e soprattutto imparate ad apprezzare ciò che vi offre il presente.
0: Scorpione, presi da mille interessi avrete la tendenza a iniziare troppe cose insieme senza riuscire a portarle a termine. Occupatevi della priorità. Troverete comunque delle soluzioni efficaci per le questioni economiche che vi stanno più a cuore.
1: Sagittario, nonostante la vostra buona volontà non sarà facile far quadrare i conti al lavoro, soprattutto per ciò che concerne i lavori interpersonali. Fate uno sforzo in più, mettendovi nei panni dei vostri interlocutori e minimizzando i loro errori.
0: Capricorno, non siete in vena di compagnia, presi e sballottati da dubbi e timori, ma gli amici saprebbero dimostrarvi e ridarvi il sorriso che avete perduto. Invece di tenervi tutto intorno, non esitate a sfogarvi e a cercare consolazione nei momenti più cupi.
1: Acquario. La luna in bilancia oggi fa la sua parte, rilanciando la vita sociale, addolcendo quei tratti di carattere che a volte un po' troppo duri. Se siete in partenza per una vacanza, non dimenticate di aggiungere un capo elegante nella valigia.
0: Pesci, non cedete alla pigrizia, la peggiore delle tentazioni, e la dareste vinta a chi vi giudica insolenti ed è pronto a screditarvi in pubblico. Tirate fuori la grinta che nascondete dietro alla timidezza e mostrate a tutti di che pasta siete fatti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Quest'estate scopri come essere super.
19: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
20: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
21: Sei una piccola selvaggia, vero?
20: Non ci siamo ancora presentati.
18: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Andiamo ancora avanti, la puntata di Radio Web Amici continua. Voglio parlarvi di Teams. Attenzione, perché non tutti vedono bene questa cosa, perché traccerà la posizione in ufficio via Wi-Fi. È una funzione un po', diciamo così, controversa. Magari immaginate di arrivare in ufficio, il computer si collega al Wi-Fi aziendale, studio B, il profilo Teams mostra automaticamente che si è presenti, magari in ufficio o in un punto esatto, ecco, il capo lo vedi, colleghi pure. Microsoft aveva già pianificato questa funzione, diciamo, di check-in automatico all'inizio dell'anno, dopo le proteste degli utenti avrebbe postato

anticipato la cosa. Beh, cattiva notizia è che arriverà comunque entro fine anno, la buona è che si può disattivare, ma c'è un ma: la propria azienda potrebbe obbligare anche a tenerla attiva. Microsoft Place e Teams, che ricevono il check-in sul posto di lavoro tramite wifi, quando il dipendente arriva in ufficio, come vi dicevo, e si collega alla rete aziendale, il suo indicatore di stato su Teams mostra la posizione, quale edificio, quale piano, quale area. Ecco, se si lavora da casa e ci si collega al wifi personale, lo stato mostra semplicemente collegamento da remoto. Quindi Microsoft dice che la funzione un po' sostituisce i dispositivi fisici di check-in, elimina la necessità di aggiornare manualmente lo stato e permette ai colleghi di sapere che magari si è in ufficio per poter coordinare le riunioni. Ecco, gli admin possono comunque attivare la funzione a livello aziendale, gli utenti possono controllare se poterla abilitare o meno. Possono anche impostare magari manualmente la propria posizione, che sovrascrivere il check-in in automatico. La preoccupazione dove sta? Ecco, il check-in via Wi-Fi permette al proprio manager e ai membri dell'azienda di sapere se si è in ufficio, quando si è arrivati e dove ci si trova in quel preciso momento. Quindi per chi lavora in ambienti che si definiscono flessibili o ibridi, dovete sapere che questo tipo di tracciamento è un po' come vista una forma di sorveglianza. Non ce n'è mai una che comunque vi accontenta, eh?

Continuiamo ancora, amici, in questa puntata, perché adesso volevo parlarvi di Blue Sky. Dopo aver sfruttato a proprio vantaggio ovviamente gli errori di X di Elon Musk, la crescita di Blue Sky, diciamo che era un po' rallentata, la software house guidata temporaneamente da Tony Schneider, l'ex CEO di Jay Graber, è diventata diciamo così anche capo dell'ufficio innovazioni, ed annunciato anche alle chat di gruppo e anticipato l'arrivo delle community questo entro fine anno. Due novità che potrebbero invertire, diciamo, questo trend. Blue Sky supporta messaggi diretti, magari da maggio 2024, da febbraio 2026 è possibile sfruttare la crittografia end-to-end tramite il servizio Germ. Con questa nuova versione sarebbero arrivate, dicevo, anche le chat di gruppo. Quindi l'accesso avviene, diciamo, sempre dalla scheda chat, un po' come per i messaggi diretti, ma è possibile avviare conversazioni private, diciamo, tra un massimo di 50 utenti della chat di gruppo, e può decidere magari i partecipanti e generare anche link per condividerlo nei post. L'invito può essere quindi inviato a tutti o solo agli utenti se seguiti poi da un'impostazione predefinita. Al momento, dicevo, è possibile usare solo messaggi di testo. Il supporto per i contenuti multimediali verrà aggiunto in seguito, dopo aver introdotto un nuovo sistema di moderazione. Blue Sky ha anche annunciato una nuova modalità per condividere il profilo ed inviare anche dei messaggi per poter portare dentro, invitare gli amici. Quindi è sufficiente inquadrare un QR code con la fotocamera dello smartphone e il gioco è fatto.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: E anche oggi dobbiamo dirlo, siamo arrivati alla fine di questo nostro contatto insieme con Radio Web. Io mi fermerei qua, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi che ha condotto anche oggi questa puntata. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento come sempre che viene

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 24 giugno si festeggia San Giovanni Battista. Il proverbio del giorno è «Mogli e buoi dei paesi tuoi». Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in bilancia porta sorprese poco gradite, ma a voi le battaglie piacciono, quindi affronterete la situazione con la solita grinta. L'umore risente dell'elettricità che c'è nell'aria e vi sarà facile prendere fuoco all'improvviso.
2: Toro, qualcuno sta cercando di mettervi i bastoni fra le ruote, ma non c'è da dubitare che ne uscirete più forti, come ogni volta dopo una crisi. Trovate tempo per i vostri hobby, alternando le questioni materiali agli interessi culturali o artistici.
1: Gemelli, non ve ne starete con le mani in mano, ma piuttosto giocherete d'anticipo per conquistare ciò che desiderate, esponendovi in prima persona. Non rimandate una faccenda lavorativa che sembra di poco conto, la luna sblocca diverse situazioni.
2: Cancro, oggi che la luna in bilancia si scontra con il sole nel segno, la capacità di relazione entra in crisi e le questioni legali si ingarbugliano. Anche se sceglierete di mostrarvi indifferenti, sarete amareggiati dagli atteggiamenti che vedete.
1: Leone, con il vostro atteggiamento attirerete persone positive che potranno darvi un sostanzioso aiuto per portare a termine i vostri progetti. Non vi servirà a seguire strategie di conquista, vi passerà essere naturali per colpire dritto nel segno.
2: Vergine, nessuna sorpresa, il senso pratico oggi vi guiderà nella soluzione di qualche intralcio che si potrebbe presentare nella vita familiare. Sul piano economico disporrete di buone carte che saprete giocare con la consueta intelligenza.
1: Bilancia, oggi con la luna nel segno avrete la carta in regola per realizzare un bel progetto, ma il sole in cancro vi rende intolleranti e nervosi. Guardate con più fiducia al futuro e soprattutto imparate ad apprezzare ciò che vi offre il presente.
2: Scorpione, presi da mille interessi avrete la tendenza a iniziare troppe cose insieme senza riuscire a portarle a termine. Occupatevi della priorità. Troverete comunque delle soluzioni efficaci per le questioni economiche che vi stanno più a cuore.
1: Sagittario, nonostante la vostra buona volontà non sarà facile far quadrare i conti al lavoro, soprattutto per ciò che concerne i lavori interpersonali. Fate uno sforzo in più, mettendovi nei panni dei vostri interlocutori e minimizzando i loro errori.
2: Capricorno, non siete in vena di compagnia, presi e sballottati da dubbi e timori, ma gli amici saprebbero dimostrarvi e ridarvi il sorriso che avete perduto. Invece di tenervi tutto intorno, non esitate a sfogarvi e a cercare consolazione nei momenti più cupi.
1: Acquario, la luna in bilancia oggi fa la sua parte, rilanciando la vita sociale e addolcendo quei tratti di carattere che a volte un po' troppo duri. Se siete in partenza per una vacanza, non dimenticate di aggiungere un capo elegante nella valigia.
2: Pesci, non cedete alla pigrizia, la peggiore delle tentazioni, e la dareste vinta a chi vi giudica insolenti ed è pronto a screditarvi in pubblico. Tirate fuori la grinta che nascondete dietro alla timidezza e mostrate a tutti di che pasta siete fatti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

la crisi internazionale tra Stati Uniti e Iran con il Senato americano che butta per limitare i poteri di guerra di Trump, l'Europa continua a soffocare sotto l'ondata di caldo mentre in Italia salgono a 17 le città da bollino rosso, a Milano ha arrestato il conducente del SUV coinvolto nell'inseguimento costato la vita di un agente della polizia locale, in Germania riprende il traffico ferroviario dopo un blackout tecnico nazionale, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Negli Stati Uniti continua a calare il consenso attorno al presidente Donald Trump. Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra il presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
2: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jack Schlossenberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratico in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
1: Momenti di forte disagio in Germania, dove l'intera rete ferroviaria nazionale è stata bloccata per circa 2 ore ieri a causa di un grave problema tecnico. Lo stop è interessato tutto il territorio federale e avrebbe avuto origine da un malfunzionamento nei sistemi di comunicazione ferroviaria. Migliaia di passeggeri rimasti fermi nelle stazioni e a bordo dei convogli. La situazione è tornata progressivamente alla normalità grazie all'attivazione di un sistema di emergenza.
2: Veniamo in Italia. L'ondata di caldo continua a stringere nella sua morsa il paese e gran parte del continente europeo. Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse e monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
1: La cronaca: si chiamava Francesco Imprezzabile, aveva 39 anni ed era un agente della polizia locale, morto durante un inseguimento iniziato dopo che un SUV non si era fermato a un posto di controllo. Al conducente dell'auto, un cittadino albanese di 27 anni, è stato rintracciato poche ore dopo in provincia di Monza e Brianza ed è stato arrestato. La procura gli contesta il reato di omicidio stradale. Gli investigatori escludono al momento che vi sia stato uno speronamento della moto di servizio dell'agente. Durante l'interrogatorio il giovane ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva avere problemi con la giustizia, spiegando che nell'auto trasportava hashish.
2: A Brescia un richiedente asilo di 23 anni è arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver molestato 4 ragazzine tredicenni in un parco acquatico. Si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello. Il giovane incensurato è arrivato in Italia da appena 3 mesi, è stato trovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa la classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche 2 reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo, che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:04.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
0: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Liceo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Primo oroscopo.
2: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Mercoledì 24 giugno si festeggia San Giovanni Battista. Il proverbio del giorno è «Mogli e buoi dei paesi tuoi». Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, la luna in bilancia porta sorprese poco gradite, ma a voi le battaglie piacciono, quindi affronterete la situazione con la solita grinta. L'umore risente dell'elettricità che c'è nell'aria e vi sarà facile prendere fuoco all'improvviso.
3: Toro, qualcuno sta cercando di mettervi i bastoni fra le ruote, ma non c'è da dubitare che ne uscirete più forti, come ogni volta dopo una crisi. Trovate tempo per i vostri hobby, alternando le questioni materiali agli interessi culturali o artistici.
2: Gemelli, non ve ne starete con le mani in mano, ma piuttosto giocherete d'anticipo per conquistare ciò che desiderate, esponendovi in prima persona. Non rimandate una faccenda lavorativa che sembra di poco conto, la luna sblocca diverse situazioni.
3: Cancro, oggi che la luna in bilancia si scontra con il sole nel segno, la capacità di relazione entra in crisi e le questioni legali si ingarbugliano. Anche se sceglierete di mostrarvi indifferenti, sarete amareggiati dagli atteggiamenti che vedete.
2: Leone, con il vostro atteggiamento attirerete persone positive che potranno darvi un sostanzioso aiuto per portare a termine i vostri progetti. Non vi servirà a seguire strategie di conquista, vi passerà essere naturali per colpire dritto nel segno.
3: Vergine, nessuna sorpresa, il senso pratico oggi vi guiderà nella soluzione di qualche intralcio che si potrebbe presentare nella vita familiare. Sul piano economico disporrete di buone carte che saprete giocare con la consueta intelligenza.
2: Bilancia, oggi con la luna nel segno avrete la carta in regola per realizzare un bel progetto, ma il sole in cancro vi rende intolleranti e nervosi. Guardate con più fiducia al futuro e soprattutto imparate ad apprezzare ciò che vi offre il presente.
3: Scorpione, presi da mille interessi avrete la tendenza a iniziare troppe cose insieme senza riuscire a portarle a termine. Occupatevi della priorità. Troverete comunque delle soluzioni efficaci per le questioni economiche che vi stanno più a cuore.
2: Sagittario, nonostante la vostra buona volontà non sarà facile far quadrare i conti al lavoro, soprattutto per ciò che concerne i lavori interpersonali. Fate uno sforzo in più, mettendovi nei panni dei vostri interlocutori e minimizzando i loro errori.
3: Capricorno, non siete in vena di compagnia, presi e sballottati da dubbi e timori, ma gli amici saprebbero dimostrarvi e ridarvi il sorriso che avete perduto. Invece di tenervi tutto intorno, non esitate a sfogarvi e a cercare consolazione nei momenti più cupi.
2: Acquario, la luna in bilancia oggi fa la sua parte, rilanciando la vita sociale e addolcendo quei tratti di carattere che a volte un po' troppo duri. Se siete in partenza per una vacanza, non dimenticate di aggiungere un capo elegante nella valigia.
3: Pesci, non cedete alla pigrizia, la peggiore delle tentazioni, e la dareste vinta a chi vi giudica insolenti ed è pronto a screditarvi in pubblico. Tirate fuori la grinta che nascondete dietro alla timidezza e mostrate a tutti di che pasta siete fatti.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Traffico ferroviario sospeso per circa 2 ore della serata di ieri in tutta la Germania a causa di un problema tecnico di grossa portata legata al crollo del segnale radio. Intanto l'intero continente boccheggia ostaggio di una bolla di calore senza precedenti. Le relazioni tra Bruxelles e Kabul e gestione dei flussi migratori si è discusso anche ieri. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato ieri il rilascio di 2 attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da 1 mese in Libia. È stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento durante il quale è morto un agente di polizia, Francesco Imprezzabile, per una caduta dalla moto di servizio a Milano. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Traffico ferroviario sospeso per circa 2 ore nella serata di ieri in tutta la Germania a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni, anche i treni della S-Bahn e le linee ferroviarie regionali gestite da compagnie private sono interessati dal problema. Intanto l'intero continente boccheggia, ostaggio di una bolla di calore senza precedenti, il servizio della redazione.
2: Temperature elevate, notti tropicali, mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmenza durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
1: Diffusi blackout anche in diverse città italiane. A Torino è stato colpito Palazzo Civico, il municipio è stato coinvolto in un blackout durato circa una ventina di minuti. Intanto il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede ancora per le prossime ore temporali sulle zone interne e sulle aree montuose di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Valutata per la giornata di oggi, allerta gialla sull'intero territorio delle regioni Piemonte e Umbria e su settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Le relazioni tra Bruxelles e Kabul e gestione dei flussi migratori se ne è discusso anche ieri il servizio della redazione.
3: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 stati membri e delegati delle autorità afghane di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
1: Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato ieri il rilascio di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Insieme a loro è stato affidato al nostro console a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. È stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento durante il quale è morto un agente di polizia, Francesco Imprezzabile, per una caduta dalla moto di servizio a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. È stato portato al carcere di San Vittore. La procura esclude lo speronamento a bordo dell'auto anche un altro cittadino albanese. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà a Seattle venerdì sabato all'alba in Italia contro l'Egitto. Alla squadra iraniana sarà consentito di andare nella città dello stato di Washington 2 giorni prima del match, così da avere 24 ore in più rispetto alla finestra di tempo finora concessa. Il tennis, Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo Miomir Kecmanovic con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Bene invece Luciano Darderi che ha avuto la meglio in soli 2 set sul tedesco Jan Kampfmann, sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-3. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città.
7: Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso con code tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino e tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Intenso e rallentato il traffico sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Torre del Greco e Ponticelli e di seguito tra il bivio per Lato Sole e Napoli Centro via Ferraris in direzione Napoli. Trafficato il noto autostradale di Salerno con code sulla 2 del Mediterraneo tra Lancusi e Baronissi e a seguire tra Fratte e Salerno in quest'ultima direzione. Code anche sulla diramazione di Napoli tra Fratte e l'uscita per Salerno al centro in direzione Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte e nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto, ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno, e puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 24 giugno si festeggia San Giovanni Battista. Il proverbio del giorno è «Mogli e buoi dei paesi tuoi». Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in bilancia porta sorprese poco gradite, ma a voi le battaglie piacciono, quindi affronterete la situazione con la solita grinta. L'umore risente dell'elettricità che c'è nell'aria e vi sarà facile prendere fuoco all'improvviso.
2: Toro, qualcuno sta cercando di mettervi i bastoni fra le ruote, ma non c'è da dubitare che ne uscirete più forti, come ogni volta dopo una crisi. Trovate tempo per i vostri hobby, alternando le questioni materiali agli interessi culturali o artistici.
1: Gemelli, non ve ne starete con le mani in mano, ma piuttosto giocherete d'anticipo per conquistare ciò che desiderate, esponendovi in prima persona. Non rimandate una faccenda lavorativa che sembra di poco conto, la luna sblocca diverse situazioni.
2: Cancro, oggi che la luna in bilancia si scontra con il sole nel segno, la capacità di relazione entra in crisi e le questioni legali si ingarbugliano. Anche se sceglierete di mostrarvi indifferenti, sarete amareggiati dagli atteggiamenti che vedete.
1: Leone, con il vostro atteggiamento attirerete persone positive che potranno darvi un sostanzioso aiuto per portare a termine i vostri progetti. Non vi servirà a seguire strategie di conquista, vi passerà essere naturali per colpire dritto nel segno.
2: Vergine, nessuna sorpresa, il senso pratico oggi vi guiderà nella soluzione di qualche intralcio che si potrebbe presentare nella vita familiare. Sul piano economico disporrete di buone carte che saprete giocare con la consueta intelligenza.
1: Bilancia, oggi con la luna nel segno avrete la carta in regola per realizzare un bel progetto, ma il sole in cancro vi rende intolleranti e nervosi. Guardate con più fiducia al futuro e soprattutto imparate ad apprezzare ciò che vi offre il presente.
2: Scorpione, presi da mille interessi avrete la tendenza a iniziare troppe cose insieme senza riuscire a portarle a termine. Occupatevi della priorità. Troverete comunque delle soluzioni efficaci per le questioni economiche che vi stanno più a cuore.
1: Sagittario, nonostante la vostra buona volontà non sarà facile far quadrare i conti al lavoro, soprattutto per ciò che concerne i lavori interpersonali. Fate uno sforzo in più, mettendovi nei panni dei vostri interlocutori e minimizzando i loro errori.
2: Capricorno, non siete in vena di compagnia, presi e sballottati da dubbi e timori, ma gli amici saprebbero dimostrarvi e ridarvi il sorriso che avete perduto. Invece di tenervi tutto intorno, non esitate a sfogarvi e a cercare consolazione nei momenti più cupi.
1: Acquario, la luna in bilancia oggi fa la sua parte, rilanciando la vita sociale e addolcendo quei tratti di carattere che a volte un po' troppo duri. Se siete in partenza per una vacanza, non dimenticate di aggiungere un capo elegante nella valigia.
2: Pesci, non cedete alla pigrizia, la peggiore delle tentazioni, e la dareste vinta a chi vi giudica insolenti ed è pronto a screditarvi in pubblico. Tirate fuori la grinta che nascondete dietro alla timidezza e mostrate a tutti di che pasta siete fatti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

e allerta a caldo in Europa l'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi del vecchio continente non è più solo un fenomeno meteorologico ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. Negli Stati Uniti Donald Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran. Sul fronte democratico, brutta batosta per la famiglia Kennedy, l'economia Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. E poi lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura all'allerta caldo in Europa, l'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi del vecchio continente non è più solo un fenomeno meteorologico ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane e esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione. Le situazioni più difficili in Francia, dove sono 40 le persone morte per annegamento dal 18 giugno, in tanti hanno cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione come laghi, fiumi e canali non sorvegliati. A Parigi chiusura anticipata anche per il Louvre, oltre che per la Tour Eiffel. Fino al 27 giugno il museo chiuderà con 2 ore di anticipo alle 16 anziché alle 18. In Gran Bretagna l'Old Wye Bridge di Chepstow, vecchio ponte stradale pedonale che collega Inghilterra e Galles, è stato chiuso per motivi di prudenza, mentre nella zona le temperature sono risalite a quota 32, ben oltre la media stagionale. La Spagna affronta invece il quarto giorno consecutivo di allerta, temperature tropicali minime nella notte difficilmente inferiori a 25 gradi e massime nelle ore diurne superiori ai 45 gradi. Intanto con temperature fino a 40 gradi, venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record di caldo finora registrato per il mese di giugno. Negli Stati Uniti adesso, dove Donald Trump torna a scagliarsi contro il Congresso, Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sul fronte democratico, brutta batosta per la famiglia Kennedy, il servizio della redazione.
2: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jack Schlossenberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
1: Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La prima casa automobilistica mondiale ha già avvisato i suoi principali fornitori di componentistica. La strozzatura della rotta petrolifica, conseguenza diretta degli attacchi statunitensi e iraniani sull'Iran, ha fatto impennare i prezzi del carburante, comprimendo i consumi nel settore automotive in Cina, Medio Oriente e in altri mercati chiave. Lo sport e il calcio, si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio e non sono mancate sorprese ieri. Il servizio della redazione.
3: Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche 2 reti per fuorigioco. I riflettori puntati però sul Portogallo che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada.
1: In campo nella notte italiana anche altre 4 gare: a mezzanotte Marocco, Haiti e Scozia, Brasile, alle 3 di notte in Italia, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:04. Prima spot.
4: colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
13: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
12: FM World, powered by 22HBG.
14: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
15: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Sei severo quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma

0: Attenzione ancora alle stelle tra Ucraina e Russia. Nella notte un uomo è morto e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. Sul fronte opposto, una donna di 56 anni è morta nella città di Balaklia, nella regione di Kharkiv, in seguito ad un raid delle forze armate russe. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. L'omicidio di Giulia Tramontano, agli atti del processo, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. L'eccezionale ondata di calore continua a costringere nella sua morsa l'Italia e buona parte del resto del continente europeo. Poi lo sport, tra poco.
1: Come bring me your softness.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Tensione ancora alle stelle tra Ucraina e Russia. Nella notte un uomo è morto e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. La città di Sebastopol in Crimea è rimasta senza energia elettrica sempre dopo un massiccio raid notturno con droni effettuato nella notte dalle forze armate di Kiev. Sul fronte opposto una donna di 56 anni è morta nella città di Balaklia nella regione di Kharkiv in seguito ad un raid delle forze armate russe. 4 edifici residenziali privati e un negozio sono stati danneggiati. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
1: Torniamo sull'omicidio di Giulia Tramontano, perché agli atti del processo, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi, iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo, e la sua intenzione omicidiaria, pure il giorno del delitto, si può ricondurre a qualche ora prima. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo. Veniamo al caldo. L'eccezionale ondata di calore continua a stringere nella sua morsa l'Italia e buona parte del resto del continente europeo. Il servizio della redazione.
3: Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse e monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
1: Lo sport motori, 2 settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra la componente combustione interna e quella elettrica del motore, attualmente 53% e 47%, cambierà quindi al 58% e 42% nel 2027 e poi al 60% e 40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:03.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

Non ci passate notte scedate, chiagnevi in silenzio con cuore spezzato. Stevo solo in una stanza, chi inaranzia, ma perché ci sta nessuna che ti aiuta, che ti fa sentire abbastanza? Mi sento sbagliata, rosonnata, non ci sta speranza. Voleva cagno munna, ma son

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte e nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto, ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno, e puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio e non sono mancate sorprese. Ieri il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà a Seattle venerdì, sabato all'alba in Italia contro l'Egitto. Il calciomercato, delusione Inter, il Chelsea si prende Marco Palestra. Il tennis, Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca, bene invece Luciano Darderi. Poi la Formula 1, arrivano le modifiche al regolamento sulla potenza elettrica delle Power Unit tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio e non sono mancate sorprese ieri il servizio della redazione.
2: Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa la classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche due reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada.
1: In campo nella notte italiana anche altre 4 gare: a mezzanotte Marocco, Haiti e Scozia, Brasile, alle 3 di notte in Italia, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà Seattle venerdì sabato all'alba in Italia contro l'Egitto. Alla squadra iraniana sarà consentito di andare nella città dello stato di Washington 2 giorni prima del match, così da avere 24 ore in più rispetto alla finestra di tempo finora concessa. Il calciomercato, delusione Inter, il Chelsea ha rotto gli indugi rompendo nella trattativa per Marco Palestra con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompaginando i piani dei campioni d'Italia. Il sorpasso è arrivato di notte, fulminio e letale. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile per l'esterno classe 2005. È pronto un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis: Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo Miomir Kecmanovic con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Bene invece Luciano Darderi che ha avuto la meglio in soli due set sul tedesco Yannick Hanfmann, sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-3. Motori: due settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra componente a combustione interna e quella elettrica del motore, attualmente 53%-47%, cambierà quindi al 58%-42% nel 2027 e poi al 60%-40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. I nuovi regolamenti tecnici entrati in vigore in questa stagione hanno trasformato profondamente le vetture con motori quasi per metà elettrici per richiedere una gestione energetica complessa e non intuitiva per i piloti. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.
15: Prima spot.
16: La tua giornata sarà pesante come al solito?
17: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
16: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
17: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
16: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
17: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
16: Ampio parcheggio custodito.
18: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
19: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
18: FM World, powered by 22HBG.
20: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
21: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
22: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Maxi incendio nella notte a Sarno, in fiamme un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica. All'ospedale del Mare di Napoli proseguono gli accertamenti sul rogo che è interessato una delle palazzine del presidio sanitario. Corruzione e appalto, indagato l'ex sindaco di Caserta Carlo Marino. Infine Cultura e Giovane, Gifoni 2026 presenta 104 opere in concorso provenienti da tutto il mondo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio e non sono mancate sorprese ieri. Il servizio della redazione.
2: Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche due reti per fuorigioco. I riflettori puntati però sul Portogallo che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada.
1: In campo nella notte italiana anche altre 4 gare: a mezzanotte Marocco, Haiti e Scozia, Brasile; alle 3 di notte in Italia, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà a Seattle venerdì, sabato all'alba in Italia, contro l'Egitto. Alla squadra iraniana sarà consentito di andare nella città dello stato di Washington 2 giorni prima del match, così da avere 24 ore in più rispetto alla finestra di tempo finora concessa. Il calciomercato, delusione Inter, il Chelsea ha rotto gli indugi rompendo nella trattativa per Marco Palestra con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompaginando i piani dei campioni d'Italia. Il sorpasso è arrivato di notte, fulminio e letale. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile per l'esterno classe 2005. È pronto un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis: Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo Miomir Kecmanovic con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Bene invece Luciano Darderi che ha avuto la meglio in soli due set sul tedesco Yannick Hanfmann, sconfitto con il punteggio di 7-5-6-3. Motori: 2 settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra la componente a combustione interna e quella elettrica del motore, attualmente 53%-47%, cambierà quindi al 58%-42% nel 2027 e poi al 60%-40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. I nuovi regolamenti tecnici entrati in vigore in questa stagione hanno trasformato profondamente le vetture con motori quasi per metà elettrici per richiedere una gestione energetica complessa e non intuitiva per i piloti. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:01. Prima spot.
3: Politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. La sua attività politica potrebbe riprendere al fianco di Roberto Vannacci. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, e poi è arrivata alla firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
1: Scrivere ha a che fare con Dio, a dirlo è Papa Leone XIV, che prima dell'udienza generale in piazza San Pietro ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori in occasione del centenario della libreria editrice vaticana. Può sembrare azzardato dire questo, ha detto loro il pontefice, ma diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico. Il provvedimento del GIP collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni, delle misure cautelari che per loro definizioni sono urgenti. Così la presidente dell'ANM Giuseppe Tango in commissione giustizia al Senato riguardo al provvedimento del GIP collegiale che il governo ha rinviato al prossimo anno con il DL Giustizia, e tutto questo a cascata, aggiunto Tango, creerà delle inefficienze. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio dell'uscita dal carcere era stato lo stesso ex primo cittadino sui social, dopo 1 anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione, un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente, ha dichiarato Alemanno alla guida della capitale dal 2008 al 2013. L'ex sindaco incontrerà il generale Roberto Vannacci, appositamente rientrato a Roma da Bruxelles. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco Vincenzo De Luca. Questa mattina l'ex governatore, al suo quinto mandato come primo cittadino, ha fatto avviare i lavori di abbattimento di alcuni manufatti con l'intervento di una piccola ruspa in un'area nei pressi dell'ingresso della metropolitana in via Fornari, diventata una piazza di spaccio a cielo aperto, il luogo di bivacco mal tollerato dai residenti della zona orientale di Salerno. Ultima pagina in chiusura, è arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria FING e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le ore 8 e le 20 con un turno di almeno 3 ore continuate. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14 e 4 minuti. da spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

parole in un bicchiere di vino. Eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

un soffio di vento mentre chiudi i tuoi occhi. E ogni cosa che ti dà un'emozione quando la tocchi.

0: l'eternità per me sei tu.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
15: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte e nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
14: Prima Radio, musica ed informazione.
16: Prima spot.
17: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
18: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
14: Prima Radio novità.

guardarmi così, che mi fa intimidire, che non riesco nemmeno a parlare. Sono fatto a misura per avere paura, ma se voglio ti posso mangiare. Ti ho concesso anche troppo, esco ma torno presto, però stavolta

Spero di mantenere un rapporto speciale, non la prendere sul personale. Ho bisogno di tempo per trovare il mio senso, che da te io mi devo salvare. Ti amo e ti ho amato troppo, con coraggio lo ammetto.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio e non sono mancate sorprese. Ieri il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà a Seattle venerdì, sabato all'alba in Italia contro l'Egitto. Il calciomercato, delusione Inter, il Chelsea si prende Marco Palestra. Il tennis, Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca, bene invece Luciano Darderi. Poi la Formula 1, arrivano le modifiche al regolamento sulla potenza elettrica delle Power Unit tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio e non sono mancate sorprese ieri il servizio della redazione.
2: Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa la classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche due reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppia.
1: 4 gare a mezzanotte Marocco, Haiti e Scozia, Brasile, alle 3 di notte in Italia, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà a Seattle venerdì sabato all'alba in Italia con l'Egitto. Alla squadra iraniana sarà consentito di andare nella città dello stato di Washington 2 giorni prima del match, così da avere 24 ore in più rispetto alla finestra di tempo finora concessa. Il calciomercato, delusione Inter, il Chelsea ha rotto gli indugi rompendo nella trattativa per Marco Palestra con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompaginando i piani dei campioni d'Italia. Il sorpasso è arrivato di notte, fulminio e letale. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile per l'esterno classe 2005. È pronto un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis, Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo Miomir Kecmanovic con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Bene invece Luciano Darderi che ha avuto la meglio in soli 2 set sul tedesco Yannick Hanfmann, sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-3. Motori, 2 settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra la componente a combustione interna e quella elettrica del motore, attualmente 53%, 47%, cambierà quindi al 58%, 42% nel 2027 e poi al 60%, 40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. I nuovi regolamenti tecnici entrati in vigore in questa stagione hanno trasformato profondamente le vetture con motori quasi per metà elettrici per richiedere una gestione energetica complessa e non intuitiva per i piloti. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:01. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Hai diverse possibilità.

0: Età per farti conoscere.
1: Pronto? Chi parla?
0: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
2: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

È una notte con qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita

0: for now.
1: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: 3 per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

Donald Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran. Sul fronte democratico, brutta batosta politica per la famiglia Kennedy. L'economia Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone in circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La politica interna, Giorgia Meloni assicura di non vedere rischi di contraccolpi dopo gli screzi con il presidente americano. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, e poi arrivata alla firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump torna a scagliarsi contro il Congresso americano. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sul fronte democratico, brutta patosta politica per la famiglia Kennedy, il servizio della redazione.
2: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossenberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
1: L'economia Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La prima casa automobilistica mondiale ha già avvisato i suoi principali fornitori di componentistica alla strozzatura della rotta petrolifera, conseguenza diretta degli attacchi statunitensi e israeliani sull'Iran, ha fatto impennare i prezzi del carburante comprimendo i consumi nel settore automotive in Cina, Medio Oriente e in altri mercati chiave. La politica interna: Giorgia Meloni assicura di non vedere rischi di contraccolpi dopo gli screzi con il presidente americano, ma chiarisce che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla sua normalità. In quest'ottica la premier non vuole continuare ad alimentare il confronto con l'inquilino della Casa Bianca. Meloni poi annuncia la linea della politica estera italiana, che sarà quella degli ultimi 80 anni: mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea e quello su cui si basa la forza dell'Occidente, dice. Una dinamica profonda di cui nota non si può parlare come fosse Temptation Island. Per rendere l'idea, sul palco dell'iniziativa Il Giorno della Verità, Meloni tira fuori quel riferimento al video prodotto con l'intelligenza artificiale in cui i due leader litigano su una spiaggia come protagonisti del reality. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio dell'uscita dal carcere era stato lo stesso ex primo cittadino sui social dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione. Un'esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente, ha dichiarato Alemanno alla guida della capitale dal 2008 al 2013. L'ex sindaco incontrerà il generale Roberto Vannacci, appositamente rientrato a Roma da Bruxelles. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco Vincenzo De Luca. Questa mattina l'ex governatore, al suo quinto mandato come primo cittadino, ha fatto avviare i lavori di abbattimento di alcuni manufatti con l'intervento di una piccola ruspa in un'area nei pressi dell'ingresso della metropolitana in via Fornari, diventata una piazza di spaccio a cielo aperto, il luogo di bivacco mal tollerato dai residenti della zona orientale di Salerno. Votiamo pagina. In chiusura, è arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria FING e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le ore 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
0: Prima spot.
4: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: e per te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. La sua attività politica potrebbe riprendere al fianco di Roberto Vannacci. Da Padova una storia di violenza domestica ai danni di una donna presa a pugni in testa e minacciata con le forbici. E poi all'età di 99 anni è morta nella sua casa di Venezia Cristiana Brandolini Dadda. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
1: Scrivere ha a che fare con Dio, a dirlo è Papa Leone XIV, che prima dell'udienza generale in piazza San Pietro ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori in occasione del centenario della libreria editrice vaticana. Può sembrare azzardato dire questo, ha detto loro il pontefice, ma diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico. Il provvedimento del GIP collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni delle misure cautelari e che per loro definizioni sono urgenti. Così il presidente dell'ANM Giuseppe Tango in commissione giustizia al Senato riguardo al provvedimento del GIP collegiale che il governo ha rinviato al prossimo anno con il DL Giustizia, e tutto questo a cascata, aggiunto Tango, creerà delle inefficienze. La cronaca ci porta a Padova per una storia di violenza domestica e danni di una donna presa a pugni in testa e minacciata con le forbici. La donna è riuscita a fuggire in strada e chiamare il 113. Alla fine la procura ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa di un 51enne padovano che era già stato ammonito dal questore per la stessa ragione. Un uomo è morto e 7 persone sono rimaste ferite in un incidente tra 2 vetture avvenuto nella serata di ieri a Trevignano in provincia di Treviso. Nell'urto, la cui dinamica è a vaglio dei carabinieri, uno dei 2 veicoli si è ribaltato. La vittima è un uomo di 66 anni. All'età di 99 anni è morta nella sua casa di Venezia Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione, le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, l'avvocato, Giorgio e Umberto. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Seguita dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:01. Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

C'è una tipa che chiama da 4 giorni sopra il mio iPhone. Metto scarpe da tennis, le allaccio strette e scappo dai cops. Ora i soldi sono puliti, ma prima no. Chi è quello non lo so. Giro a destra lo stop.

C'è una tipa che chiama da 4 giorni sopra il mio iPhone. Metto scarpe da tennis, le allaccio strette e scappo dai cops. Ora i soldi sono puliti, ma prima no. Chi è quello non lo so. Gira a destra lo stop.

auto fra lo shot. Faccio hustle come Nipsey, scatto come Oliver Atom. Snaccio lo strap e sono Jeeps. Appena uscito avevo il 50 top, sport su una Ford GT. Il tuo disco appena uscito, frate, appena uscito dalla top.

tipa che chiama da 4 giorni sopra il mio iPhone. Metto scarpe da tennis, le allaccio strette, scappo dai cops. Ora i soldi sono puliti, ma prima no. Che quello non lo so. Gira a destra allo

è già questa, sotto c'ho un chilo di festa. Dice che le faccio sesso. Nuovi miei Rolex, due Avenger sul mio braccio, Batman Black sopra il destro, un look verde su sì.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, in aumento il traffico sulle strade dell'Interland napoletano, rallentamenti sulla tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Traffico intenso poi sul nodo autostradale di Salerno, con code sulla A2 del Mediterraneo tra Fratte e Salerno in quest'ultima direzione. File anche sulla diramazione di Napoli tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro direzione Napoli. Lavori questa notte sulla tangenziale di Napoli. Dalle 23 alle 6 chiusura del tratto Secondigliano-Capodimonte verso Pozzuoli. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

polemica sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che parla di 500 aerei americani decollati dall'Italia per sostenere l'operazione contro l'Iran. Villa Certosa, storica residenza di Silvio Berlusconi in Sardegna, passa allo sceicco Al Thani del Qatar. Nuovo capitolo nel processo per l'omicidio di Giulio Regeni, con la richiesta di un risarcimento da 2 milioni di euro. Cronaca con il dramma delle sorelle ritrovate dopo la scomparsa: un uomo in gravi condizioni dopo un annegamento in Umbria e la scarcerazione di 3 libici condannati per la strage di Ferragosto a Lampedusa. Infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

Quattro e mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like Sam, con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte. In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran. Parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate all'attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
2: Dopo mesi di indiscrezioni trattative, Villa Certosa finalmente nuovo proprietario. La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Altani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal Sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Altani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, attiva in Costa Smeralda e con il Mater Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
1: Nuovo sviluppo nel procedimento giudiziario per l'omicidio di Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita parte civile, chiedendo un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano. Nel corso dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha sottolineato come il delitto abbia colpito profondamente l'intera comunità nazionale e abbia leso diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani, anche quando si trovano all'estero. Una richiesta che punta a ribadire la responsabilità degli imputati non soltanto nei confronti della vittima e della sua famiglia, ma anche dello Stato italiano.
2: Continua a tenere banco la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nei giorni scorsi a Formia. Dal carcere di Teramo, dove è detenuta la madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, ha incontrato la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Moni Scalera. Secondo quanto riferito dalla garante, la donna avrebbe espresso il desiderio di poter riabbracciare presto le figlie, sostenendo che anche le ragazze vorrebbero tornare a stare con lei. Scalera ha descritto la detenuta come profondamente provata dalla situazione, ma circondata dalla solidarietà delle altre recluse che la stanno sostenendo in questo momento particolarmente difficile.
1: Momenti di grande apprensione in Umbria, dove un uomo di circa 40 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico nella zona di Deruta. Determinante l'intervento del bagnino, che lo ha recuperato dall'acqua e avviato immediatamente le manovre di soccorso utilizzando il defibrillatore presente nella struttura. Dopo essere stato rianimato e dopo il ripristino del ritmo cardiaco, il quarantenne è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni restano gravi, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
2: La Corte d'Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di altri 3 cittadini libici condannati per la cosiddetta strage di Ferragosto avvenuta nel 2025 al largo di Lampedusa. Si tratta di Tarek Al-Hamami, Monaddad Kashiba e Abdelrahman Abdelmonsef, coinvolti nel naufragio di una imbarcazione carica di migranti in cui persero la vita 49 persone. I giudici hanno accolto le richieste di revisione presentate dai difensori e il nuovo processo prenderà il via nel prossimo mese di ottobre. La decisione segue quella che aveva già portato alla scarcerazione di Ala Farai, condannato a 30 anni di reclusione come presunto scafista. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una decisione anche per un quinto imputato coinvolto nella stessa vicenda giudiziaria.
1: Sport e mercato. MotoGP: si chiude uno dei rapporti più importanti degli ultimi anni nel motociclismo mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnaia e Ducati Corse si separeranno dopo 8 stagioni ricche di successi, vittorie e titoli. L'ultimo Gran Premio in rosso per il pilota piemontese sarà quello della Comunità Valenziana. Nel futuro di Bagnaia c'è l'Aprilia ufficiale, dove correrà al fianco di Marco Bezzecchi. Ducati ha invece scelto il sostituto, sarà il giovane talento spagnolo Pedro Acosta ad affiancare Marc Marquez nella squadra ufficiale di Borgo Panigale, una decisione destinata a ridisegnare gli equilibri della MotoGP nelle prossime stagioni. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:06.

0: alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Come? Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Prima spot.
15: La tua giornata sarà pesante come al solito?
16: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
15: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
16: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
15: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
16: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
15: Ampio parcheggio custodito.
17: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
18: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

tra qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale questi principali titoli. Napoli svolta nelle indagini sull'omicidio del 21enne Lorenzo Spasiano, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori una lite nata durante una partita di calcetto, tragedia nella Veninese, negativi test su alcol e droghe eseguiti sul conducente della Jeep coinvolta nell'incidente costato la vita ad un bambino di 10 anni. All'ospedale del Mare di Napoli prende corpo l'ipotesi del rogo doloso, rilevate tracce di liquido accelerante nell'area da cui sono partite le fiamme. Questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Potrebbe essere stata una lite nata durante una partita di calcetto all'origine dell'omicidio di Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso a colpi di pistola a Napoli. È una delle piste seguite dai carabinieri che stanno ricostruendo i fatti. La vittima, operaio appassionato di boxe, era incensurata e non avrebbe avuto alcun legame con ambienti criminali. Secondo gli investigatori, un contrasto avvenuto nei mesi scorsi con un minorenne potrebbe aver avuto invece conseguenze protrattesi nel tempo fino al tragico epilogo. Ci spostiamo nella Vendinese, dove sono risultati negativi gli accertamenti tossicologici e alcolemici dei test effettuati sul 28enne alla guida della Jeep coinvolta nell'incidente che è costato la vita a un bambino di 10 anni a Moschiano. Il piccolo era in sella ad una minimoto quando si è verificato il violento impatto. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Torniamo a Napoli, cambia l'ipotesi investigativa sull'incendio che nei giorni scorsi ha interessato una palazzina dell'ospedale del Mare. Dopo i rilievi dei vigili del fuoco, la procura valuta ora il reato di incendio doloso. Nell'area da cui sarebbero partite le fiamme è stata infatti rilevata la presenza di un liquido accelerante o solvente. Secondo le prime ricostruzioni, l'innesco potrebbe essere stato causato da un mozzicone di sigaretta. Le indagini sono coordinate dalla procura di Napoli. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:02. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto, ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Poi l'amica sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che parla di 500 aerei americani decollati dall'Italia per sostenere l'operazione contro l'Iran. A Villa Certosa, storica residenza di Silvio Berlusconi in Sardegna, passa lo sceicco Altani del Qatar. Nuovo capitolo nel processo per l'omicidio di Giulio Regeni, con la richiesta di un risarcimento da 2 milioni di euro. Cronaca con il dramma delle sorelle ritrovate dopo la scomparsa, un uomo in gravi condizioni dopo un annegamento in Umbria, e la scarcerazione di 3 libici condannati per la strage di Ferragosto, Lampedusa. Infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte. In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran. Parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate all'attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
2: Dopo mesi di indiscrezione trattative, Villa Certosa finalmente nuovo proprietario. La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Altani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Altani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, attiva in Costa Smeralda e con il Mater Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
1: Nuovo sviluppo nel procedimento giudiziario per l'omicidio di Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita parte civile chiedendo un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano. Nel corso dell'udienza, l'avvocatura dello Stato ha sottolineato come il delitto abbia colpito profondamente l'intera comunità nazionale e abbia leso diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani, anche quando si trovano all'estero. Una richiesta che punta a ribadire la responsabilità degli imputati non soltanto nei confronti della vittima e della sua famiglia, ma anche dello Stato italiano.
2: Continua a tenere banco la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nei giorni scorsi a Formia. Dal carcere di Teramo, dove è detenuta la madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, ha incontrato la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. Secondo quanto riferito dalla garante, la donna avrebbe espresso il desiderio di poter riabbracciare presto le figlie, sostenendo che anche le ragazze vorrebbero tornare a stare con lei. Scalera ha descritto la detenuta come profondamente provata dalla situazione, ma circondata dalla solidarietà delle altre recluse che la stanno sostenendo in questo momento particolarmente difficile.
1: Momenti di grande apprensione in Umbria, dove un uomo di circa 40 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico nella zona di Deruta. Determinante l'intervento del bagnino, che lo ha recuperato dall'acqua e avviato immediatamente le manovre di soccorso utilizzando il defibrillatore presente nella struttura. Dopo essere stato rianimato e dopo il ripristino del ritmo cardiaco, il quarantenne è stato trasferito in codice rosso con l'ali soccorso all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni restano gravi, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
2: La Corte d'Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di altri 3 cittadini libici condannati per la cosiddetta strage di Ferragosto avvenuta nel 2025 al largo di Lampedusa. Si tratta di Tarek Al-Hamami, Monaddad Kashiba e Abdelrahman Abdelmonsef, coinvolti nel naufragio di una imbarcazione carica di migranti in cui persero la vita 49 persone. I giudici hanno accolto le richieste di revisione presentate dai difensori e il nuovo processo prenderà il via nel prossimo mese di ottobre. La decisione segue quella che aveva già portato alla scarcerazione di Ala Farai, condannato a 30 anni di reclusione come presunto scafista. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una decisione anche per un quinto imputato coinvolto nella stessa vicenda giudiziaria.
1: Sport e mercato. MotoGP: si chiude uno dei rapporti più importanti degli ultimi anni nel motociclismo mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnaia e Ducati Corse si separeranno dopo 8 stagioni ricche di successi, vittorie e titoli. L'ultimo Gran Premio in rosso per il pilota piemontese sarà quello della Comunità Valenciana. Nel futuro di Bagnaia c'è l'aprile ufficiale, dove correrà al fianco di Marco Bezzecchi. Ducati ha invece scelto il sostituto, sarà il giovane talento spagnolo Pedro Acosta ad affiancare Marc Marquez nella squadra ufficiale di Borgo Panigale, una decisione destinata a ridisegnare gli equilibri della MotoGP nelle prossime stagioni. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 20 e 5 minuti. Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Numero 6.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico intenso con code sulla tangenziale di Napoli tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. Traffico intenso anche nella zona di Salerno con code sulla diramazione di Napoli tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Lavori questa notte sulla tangenziale di Napoli dalle 23 alle 6, chiusura del tratto Secondigliano-Capodimonte verso Pozzuoli. Dalle 23 alle 6 chiusa per lavori anche la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capodichino. Ed è tutto e come sempre grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte e nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
11: Numero 2.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: Napoli svolta nelle indagini sull'omicidio del 21enne Lorenzo Spasiano, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori una lite nata durante una partita di calcetto, tragedia nella Avellinese, negativi test su alcol e droga eseguiti sul conducente della Jeep coinvolta nell'incidente costato la vita ad un bambino di 10 anni. All'ospedale del Mare di Napoli prende corpo l'ipotesi del rogo doloso, rilevate tracce di liquido accelerante nell'aria da cui sono partite le fiamme. Questo molto alto negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Potrebbe essere stata una lite nata durante una partita di calcetto all'origine dell'omicidio di Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso a colpi di pistola a Napoli. È una delle piste seguite dai carabinieri che stanno ricostruendo i fatti. La vittima, operaio appassionato di boxe, era incensurata e non avrebbe avuto alcun legame con ambienti criminali. Secondo gli investigatori, un contrasto avvenuto nei mesi scorsi con un minorenne potrebbe aver avuto invece conseguenze protrattesi nel tempo fino al tragico epilogo. Ci spostiamo nella Vendinese, dove sono risultati negativi gli accertamenti tossicologici e alcolemici dei test effettuati sul 28enne alla guida della Jeep coinvolta nell'incidente che è costato la vita a un bambino di 10 anni a Moschiano. Il piccolo era in sella ad una minimoto quando si è verificato il violento impatto. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Torniamo a Napoli, cambia l'ipotesi investigativa sull'incendio che nei giorni scorsi ha interessato una palazzina dell'ospedale del Mare. Dopo i rilievi dei vigili del fuoco, la procura valuta ora il reato di incendio doloso. Nell'area da cui sarebbero partite le fiamme è stata infatti rilevata la presenza di un liquido accelerante o solvente. Secondo le prime ricostruzioni, l'innesco potrebbe essere stato causato da un mozzicone di sigaretta. Le indagini sono coordinate dalla procura di Napoli. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21 e un minuto.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

Sono le 22 e 2 minuti.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Bienvenue.

0: Murky, okay.
1: Stop!
0: La!
2: Compro villa mamma con un pezzo pop, anche se l'ultimo anno ho fatto qualche flop. Ma tanto questa classe non è K2O, ai tuoi rapper preferiti faccio un workshop.

0: sono quattro.
1: Scootero.
0: C-O-C-O. Ehi, hey. Vuoi bandana?
2: Sto.